0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta direttamente agli anni 90. Due DJ producer, uno si chiama Michele Generale, l'altro Daniele Maffei, conosciuto come Daniele Gas, uno dei primi a fare i dischi insieme a Gigi D'Agostino, indimenticabile. La loro Giallone, ebbene, Daniele Maffei e Michele Generale erano i Nylon Moon. Ce li ascoltiamo con Angels of Love.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio disco viaggio dedicato ai dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi un grandissimo della musica italiana, Gigi D'Agostino, nel 1996 fece un giro di violino che ci è rimasto in testa e non è più uscito. Tra l'altro arrivato al numero 4 della classifica dei singoli più venduti in Italia nel 1997. Questo è Gigi Svajolin.

0: Era Gigi D'Agostino con Gigi's Violin, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume!
2: Sei su One Dance!

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance. Let me say well. I say boom boom boom. Now everybody say well.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Ogni giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo

quel volume. Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: I protagonisti del nostro Disco Viaggio di oggi sono un gruppo belga molto famoso che si è formato nel 2000. Sto parlando dei Lasgow, che nel 2001, ovvero l'anno successivo

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: I grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

tutta la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio ci riporta al 1996. Dietro questo progetto si celava Claudio Zennaro, che negli anni 90 era conosciuto come Einstein Dr. DJ e fece due singoli di successo, Automatic Sex e Electro Woman. Bene, questo è il suo progetto parallelo, si chiama Skipper.

0: Keeper dal 1996, era il nostro disco Viaggio qui su One Dance.
1: One Dance. One Dance. One
2: Dance. Dance.

0: credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: One Dance.

0: 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

0: Ciao a tutti, eccoci qui, pronti e puntuali. Buon sabato 12 di settembre, buona domenica 13, dipende da quando avete beccato la replica della storia della dance. Vi ricordo, da lunedì 21 settembre partirà la nuova stagione e cambieremo anche orario per quanto riguarda quello pomeridiano, non più dalle 5 alle 7 di pomeriggio, bensì dalle 4 alle 6. Segnatevelo sul taccuino, il primo è dei 2000.
1: La storia della dance.

Townsend con Fire, ne fecero due, anche l'altra l'abbiamo ascoltata qualche settimana fa, si chiama Emotions, in questa ennesima puntatona della storia della dance. Ogni giorno insieme a Dino Brown che te la racconta e a Jean-Luc Duval che te la mixa. Ho anche fatto una pillola di storia inerente alla voce di questo pezzo, perché era cantato da Dee Dee Klein, la stessa voce meravigliosa di Loving Time.

1999, uno dei dischi dance più belli di quell'anno, veramente pelle d'oca ogni volta che lo sento. Oramai sono un sacco di anni che mi emoziono con questo pezzo e devo ringraziare veramente di cuore uno dei più grandi compositori, arrangiatori

perché ogni tanto la musica dei 90 arriva proprio da lì e a sua volta la musica degli 80 arriva dai 70. È tutto linkato, tutto in continua evoluzione. La stessa mano di Web Loving Times era anche la mano di Ryan Paris, di Gazebo, di questa masterpiece e anche di un'altra bellissima, Lunar.

tutta Italo Disco, tutti i pezzi rimasti nel cuore di chi c'era negli anni 80. Anzi, li saluto, quelli che apprezzano gli anni 80 e anche i 90, che ascoltano ogni giorno la storia della dance. Grazie di cuore. Non è un programma anni 80, ma ogni tanto insomma ci filiamo. Gazebo, il successo più grande è I Like Chopin, tra l'altro remixato anche da Christian Marchi, e facciamo così, ascoltiamocelo a

uscita nel 1983 ed è stata remixata da Christian Marchi, non in quell'anno, ma diciamo più recentemente, originale di Gazebo, pubblicato

pubblicato nel 1983, così come I Like Chopin risultò essere uno dei dischi più ballati in Italia in quell'anno e poi tuttora uno di quei pezzi che anche i ragazzi più giovani conoscono, si è tramandato nel corso degli anni e sono state fatte anche diverse cover, ad esempio nel 1995 Marilyn Manson, poi nel 2006 se non sbaglio la remixò Steve Angello degli Swedish House Mafia, nel 2007 da Mika, nel 2008 da Britney Spears, nel 2018 da Giorgia e nel 2020 da Achille Lauro, ma ricordiamo che venne remixata anche nel 1997 dal progetto Sharon C, dietro al quale si celavano gli FBI Project. E allora ce li ascoltiamo con la bellissima Feel It.

Signori, tutta la bollicina a nostra disposizione. Mamma mia, che eleganza! La nostra Spaghetti House da Bergamo, gli FBI Project, con questa bellissima Feel It che campionava il disco delle Two Tones of Fun. Ne abbiamo già parlato un sacco di volte, perché la storia della dance è una materia e va studiata, originale appunto del 1900.

0: House of Fun significa letteralmente 2 tonnellate di divertimento. Perché le Two Tones of Fun erano delle cantante. Delle cantante, mi è uscito così in russo. Delle cantante. Erano delle cantanti un pochettino sovrappeso. Isora Armstead e Martha Wash. La grande Martha. Prima le Two Tones of Fun, o meglio, sono partite come coriste di Sylvester. Poi si sono creati, insomma, i Two Tones of Fun. E poi sempre loro due hanno formato le Weather Girls. Famose per questa It's Raining Man, ripresa poi nel 2001 da Jerry Halliwell.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

quei dischi indimenticabili. Se c'eri nei primi anni 2000, partecipò anche al Festival Bar di quell'anno, disco più venduto al mondo, o meglio uno dei più venduti al mondo nel 2001, già detto, Jerry Halliwell, It's Raining Men. L'originale era di Bart Walsh e delle Weather Girls, ne abbiamo parlato poc'anzi qui nella storia della dance. Jerry Halliwell e la Spice che ha venduto più dischi in assoluto, oltre ai Raining Men, ricordiamo anche questa qui.

0: La storia della dance.
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

andato molto bene Nikita con Eterna Divina. Si celava dietro questo progetto il DJ e produttore Max Boscolo, lo stesso di Clap on Tap on Me, il disco dei Mute, tanto per intenderci quello che ballava Antonio Albanese nel negozio dei dischi. E beh, insomma, era la stessa mano. E adesso rimaniamo sempre lì nel

più streamato di sempre su Spotify, o meglio, il disco dance anni 90 più streamato, con oltre 1 miliardo di stream, anche grazie al remix Baby Don't

è uscito nel 1995 ed è un capolavoro, lo ascoltiamo spesso e volentieri nella storia della dance. Raff by Picotto e Gigi D'Agostino, una grande collaborazione tra due DJ che hanno fatto la storia. Era Angel Symphony nella storia della dance.

grande Giuseppe Troccoli, si chiama così Giotti Vannelli, negli anni 90 ci ha donato un sacco di soddisfazioni, non solo nel campo della house music ma anche nel campo dance con il suo progetto JT Company. Tra l'altro di Urta Kid remixò anche un altro pezzo, era Where Is My Man. Questa pure.

0: Planet Man.
1: I want a billionaire.
0: Voce particolare, eh?
1: Big, big, big, big yacht.
0: Senti che roba. Senti la base di Joe T che incalza. Where is my man?

non era nemmeno facile remixare Earth the Kid. Aveva un modo di cantare un pochettino particolare, diciamo così. Joe Tivanelli, che negli anni 90 fece un altro grande remix che, se non sbaglio, abbiamo ascoltato anche recentemente qui nella storia della dance. Sto parlando di quello di Mark Morrison, Return of the Mac. Alza quel volume, va, che è meglio. Momento Joe Tivanelli.

0: ascoltando La Storia della Dance.
1: La Storia della Dance
0: con Dino Brown.
2: Dance. One Dance.
1: Dance.
2: Dance.
1: Dance.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 7.
3: La storia della dance.

pubblicato il 19 aprile del 1999 come quarto singolo estratto dal suo secondo album. Si chiama You Have Come a Long Way Baby e io, come ben sapete, lo custodisco in una teca di cristallo Right Here Right Now, un classico del grande DJ Fatboy Slim, tuttora uno dei dischi più conosciuti anche dai più giovani. Tra l'altro prende la base dei James Gang, Ashes, The Rain and Die, ne abbiamo già parlato un sacco di volte, e la voce che dice Right Here Right Now arriva da Strange Days, il film con Angela Bassett del 1995. C'è un altro brano che riprende la frase di un film e la luppa di continuo, e questa frase dà il titolo anche al disco. La frase, perdonate la ripetizione, arriva dal film Atto di Forza con Arnold Schwarzenegger e recita Open Your Mind. Open Your Mind.

0: Schwarzenegger, grandissimi Usura, che tra l'altro hanno utilizzato anche la base dei Simple Minds, New Gold Dream. Ne abbiamo parlato un sacco di volte qui nella storia della dance, che una materia va studiata. Un altro pezzo dei Simple Minds è il protagonista della nostra Super Chicca of the Day.
1: La storia della dance, Chicca.

abbiamo parlato poc'anzi, questa invece è uscita nel 1992 su etichetta Media Records, capitanata dal grande Gianfranco Bortolotti, e dietro questo progetto c'erano diversi produttori italiani, tra i quali Bruno Guerrini, Francesco Petrocchi, Gianfranco Bortolotti, lui che c'era anche sempre in mezzo, Giovanni Chinaglia, Luca Capretti, Tiziano Pagani e Carl Fanini, che 2 anni più tardi, nel 1994, prestò la voce al progetto Clubhouse. Ce li ascoltiamo con Nowhere Land.

Nowhere Land 1994, dalla storia infinita riprende uno dei capolavori di quella colonna sonora che è rimasta nel cuore e nella mente di tutti noi. L'origine

colonne sonore belle ce ne sono state tantissime, però questa devo dire che negli anni 80 probabilmente rimane una delle migliori, anche se, oddio, una bella lotta, anche con Flashdance. Stiamo parlando di tutt'altro genere, però. E c'era la canzone che si chiamava... come il titolo, ed era bellissima, Limahl, Never Ending Story.

Sapete che a me fa ancora venire la pelle d'oca? Questo pezzo ha un qualcosa dentro di magico. Non a caso è Never Ending Story. Limahl, lo stesso che produsse e che scrisse un altro disco che negli anni 90 ci siamo straballati. Era suo l'originale di Inside to Outside, ma a noi piace anche la versione di Lady Va.

vivo un pezzettino di questa Illusion veramente da pelle d'oca. Vi ricordo che trovate tutte le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance. L'appuntamento che stai ascoltando e puoi sentire ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval, questa arriva da

Grammy Awards come Best Remix. Quindi facciamo un applauso al grande Benny, conosciuto in tutto il mondo grazie alla sua Satisfaction, ma probabilmente qualcuno non ricordava che Benny aveva vinto anche i Grammy Awards come miglior remix. Ne ascoltiamo un altro di remix che ha vinto il Grammy esattamente 7 anni più tardi, 2014. Cedric Gervais remixò Summertime Sadness.

pubblicato il 22 giugno 2012 come quarto singolo estratto dal suo secondo album in studio Born to Die, Lana Del Rey, Summertime Sadness. Il remix è quello di Cedric Gervais, che ha vinto il Grammy Awards come miglior remix. Questo è uscito però, se non sbaglio, l'anno successivo, il 23 luglio del 2013, e ha portato nuovamente alla ribalta questo disco stupendo di Lana Del Rey, Cedric Gervais, collaboratore stretto di David Guetta, che ci ascoltiamo con la bellissima Titanium.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: One Dance. Qui suona la storia.

0: 1998 abbiamo aperto tutta la bollicina a nostra disposizione per questa grande perla degli Stardust. La musica si sente meglio quando sono con te. Music sounds better with you. Stardust, che sono Thomas Bangalter dei Da Funk, Alain Brax. La voce è quella di Benjamin Diamond. Abbiamo già raccontato anche più volte la storia di questa Music sounds better with you, che nacque per caso in un DJ set nella discoteca Rex di Parigi, dove stavano suonando tra virgolette Bangalter e Alain Brax. E nel brano, tra l'altro, compare un campionamento di Fate di Chaka Khan, che ci ascoltiamo insieme ai Rufus nello spazio Disco 80.
1: Disco 80.

uno dei più grandi successi del 1983, Ain't Nobody, Rufus e Chaka Khan, che nella sua carriera ha vinto numerosi Grammy Awards ed è stata, insomma, una delle cantanti più in voga negli anni 70-80. Tra l'altro questa Ain't Nobody è inserita come bonus track nell'album live della band dei Rufus, che appunto comparivano in questa Ain't Nobody. Pensate che Quincy Jones, una volta ascoltato il brano in anteprima dai Rufus, chiese di poterlo destinare a Michael Jackson proprio per l'album Thriller, ma l'autore si rifiutò perché l'aveva già promesso a Chaka Khan. E questa è, insomma, una storia simpatica che c'è dietro Ain't Nobody. Lo abbiamo nominato e ce l'ascoltiamo. Michael Jackson, versione remix di Frankie Knuckles di You Are Not Alone.

pubblicata il 15 agosto del 1995 come secondo singolo estratto dall'album History Michael Jackson, con questa canzone scritta da R. Kelly che si chiama You're Not Alone, uno degli inni del grande King of Pop, la versione remix famosissima di The Godfather of House Music, il grande Frankie Knuckles, scomparso anche lui purtroppo. Il 31 marzo del 2014 rimarrà nella storia la sua versione di Your Love di Jamie Principle.

1998 qui nella storia della dance. Siamo quasi agli sgoccioli per quanto riguarda questa prima puntata della settimana. Spazio anche a lei, la regina della dance, Alexia, arriva con Number One.

una super chicca dal 1994 di J-X, si chiama There's Nothing I Won't Do. Anzi, chiedo scusa, era il 1995, diventato famoso questo DJ l'anno prima con Son of a Gun. Certo, c'è da dire che in Italia non ebbe un successo clamoroso come nel resto d'Europa, ma è stata una super chicca nella storia della dance, l'ultimo è All Right.

0: bellissima All Right, il remix di Fargetta di questo disco di Rock e Cato. Chiudiamo veramente in bellezza con quel wadadadela, wadadadela, che quello lì ti entra in testa e non esce più. Chiudiamo appunto la storia della dance, ci risentiamo domani. Un abbraccio a tutti da Dino Brown, ciao.
1: Storia della dance.
2: Sei su One Dance.

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 7:59.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club.
5: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno

0: Passioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Si parte dal 1982 con una canzone che ha fatto storia, è stata ripresa anche da Gary Love, una delle canzoni italo disco più famose degli anni 80, e nella versione originale ascolteremo La Colegiala di Rodolfo Isutipica, che era anche la colonna sonora di un noto caffè, e poi non sentiremo Gary Love, ma abbiamo bisogno di un po' di rito. Andiamo alla versione di quest'anno di Topic insieme a Becky G, Emilio Hernandez e Gary House. È un remix veramente potentissimo. Sorry Papi, ma subito Rodolfo Isutipica, La Colegiala.
0: Contaminazioni.

Sono i Papi di Becky G, va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora Rodolfo Isutipica con La Colichiala del 1982, che ha ispirato proprio l'ultima canzone. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

singolo dei Moloco, pubblicato nel 1999, risultò essere uno dei dischi più apprezzati e più ballati non solo di quell'anno ma anche nel 2000. E pensate che divenne famoso solo grazie al remix del DJ tedesco Boris Lagash. Prima di lui aveva messo le mani su Sing It Back Totterri, ma a quanto pare il suo remix non convinse i Moloco come quello di Boris Lagash.

0: Era proprio uscita così, Sing It Back, la primissima versione contenuta nell'album dei Moloko, poi appunto il remix di Boris Lagos l'ha portata al successo mondiale. È stata una grande pillola di storia.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1999. Ospite d'eccezione in una sola serata, Britney Spears e la sua Baby One More Time.
2: Tu devi pensare che la prima volta in America che succede che una ragazza con il suo album d'esordio arriva prima in classifica. Quindi
3: davvero?
2: T'ho detto una cosa eclatante.
3: Che notiziona! Allora, sono quasi tutti in posizione. Non è né la sorella di Britney Houston, né la cugina di Alex Britney.
2: No.
3: Ma è solamente lei, simpatica, forte, bella e brava, Britney Spears!
2: Baby, what?

0: Festival Bar 1999, Britney Spears, Baby One More Time. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: One Dance. Qui suona la storia.

Francia, i campionati del mondo del 1998, ballavamo questa canzone firmata Temper con la voce di Maya, era Feel It ad aprire il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Tra le più forti in quell'estate anche questa canzone di Gaia, It's Love.

conosciutissimo da tutti noi con il suo nome d'arte Gaia, appena sentita qui su One Dance con questo progetto che andò di brutto nell'estate del 1998. Tra le più forti in quell'estate anche Sexo di Carolina Marquez.

Rodriguez dalla Colombia, anche se ormai vive in Italia, nel nostro bel paese da tempo, si è ambientata benissimo, come dico spesso, nella botte piccola c'è il vino buono, visto che lei è bellissima ma non è altissima. In arrivo la prossima del 1998, in quell'estate ballavamo anche l'elisir di lunga vita del capitano.

tra virgolette Your Love, il titolo corretto è Elisir, il capitano Gigi D'Agostino con la sua musica che unisce, ha unito tutti noi in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart come ogni giorno qui su One Dance in FM, Dub e Up. L'ultima dell'estate del 1998 vi farà sicuramente venire alla mente ricordi che magari avevate dimenticato. La Fanga, Simon J.

americana è lei, Simon Jackson J. Simon J con La Fang a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Come ogni giorno qui su Andessa si torna all'indietro nel tempo. Grazie a voi per averci ascoltato, grazie alla nostra macchina del tempo per averci riportato all'estate del 1998. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Ritorna uno dei più grandi successi dance dell'estate del 2000 di Love Connection. Questa è una nuova versione fatta da Kinder Lomas, Kika Leaf e Mayo. Si chiama

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Dal 1985, Jeremy delle Point Sisters, il soul che conquistò il mondo.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Dare Me delle Point Sisters qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. A One Dance sono le 9.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: L'ultimo saluto a Emma Bonino da stamattina in Campidoglio, la camera ardente della storica leader radicale morta venerdì all'età di 78 anni. Martedì funerali di Stato in forma laica. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre, al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. Sport Serie A, anticipi quarto turno, Genoa Frosinone 1-1, Blitz Cagliari 2-1 in casa Atalanta, Lazio Milan 2-2 con rimonta rossonera da 0-2, l'analisi di Rino Gattuso.
6: Abbiamo subito i loro cambi, il loro secondo tempo, la loro qualità e dispiace, e ci è andata anche bene perché dopo due minuti pareggiare 2-2 siamo stati bravi a rimanere in partita e portare un punto a casa.
5: Tennis Elena Rybakina, da domani numero uno del mondo, vince gli US Open battendo l'ex regina Sabalenka, stasera finale maschile Zverev Shelton. Esito a sorpresa la mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro al film danese Woman Unknown di Mai El Tuki, la Coppa Volpi miglior attore a John Malkovich, miglior attrice Mathilde Arcel, protagonista della pellicola vincitrice. È tutto, a più tardi.
7: The end.
0: Ti hanno fatto ballare.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti su One Dance, ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Siamo pronti ad un nuovo spazio dedicato alle nostre contaminazioni e anche alle vostre contaminazioni. Oggi una canzone che ha fatto la storia della Italo Disco, è stato un successo pazzesco, il primo di Raf, ed è Self Control del 1984, canzone che è stata remixata nel 2024 con la voce di Raf, e ci hanno pensato i Fast Boy, questo duo tedesco, a incattivire un po' la canzone, come sentiremo tra poco, ma subito la versione di Raf, Self Control.
0: Contaminazioni.

impossibile non cantarla, Self Control nella versione di Fast Boy e con la voce di Raffaele va a chiudere lo spazio dedicato alle contaminazioni di One Dance, cominciato con la versione originale appunto di Raff del 1984. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Eldar Mansurov. Senti un po' qui. Melodia di Stereo Love arrivava da questo disco che si chiama Bayatilar. Lo abbiamo scoperto in questa pillola di storia su One Dance.
1: One Dance.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops, Mauro Picotto, Comodo.
2: Underground hit, and I'm not talking the Wombles, with the help of four dancers, two circus performers, and a very big juggler.

0: Intanto Mauro Picotto qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
11: Sei su One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Mi raccomando, allacciate bene le vostre scarpette da ballo perché sono pronto a prendervi per mano e ad accompagnarvi nell'autunno del 1998 con 5 canzoni che caratterizzarono quell'autunno. La prima è firmata 50-50, è il remix di Blue Moon a Tonight and Dreaming.
2: Yes.

Dreaming ad aprire il sipario. Questo che è un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'indietro nel tempo. L'autunno del 1998 è protagonista di questo spazio Memory Chart. Tra le più forti anche Faithless con God is a DJ.

0: my church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace, or watching young life shape. It's in my keys, solutions and remedies.
1: Pezzone da classifica questo di Faithless, appena sentito qui su One Dance, era God is a DJ. Siete nella Memory Chart. Nell'autunno del 1998 in discoteca ballavamo anche questo progetto firmato Storm e intitolato con lo stesso nome, Storm.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui belli pronti su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, come diciamo sempre, scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Arriva Madonna, questa è Love Sensation.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo su One Dance con l'appuntamento One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, eccoci qua pronti a rivivere le emozioni più belle attraverso le canzoni che hanno fatto la storia degli anni 70 e 80. 1979, scritta e composta da Nile Rodgers. Il sample venne poi utilizzato nel 2000 dagli Alcazar in Crying at the Discotheque. Sto parlando di Sheila B. and Devotion. Questa è Spacer.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo appena ascoltato Sheila B and Devotion con Spacer qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.
2: Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 9:59 minuti.
2: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennet Club.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: La guerra in Medio Oriente spinge in alto il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile, conseguentemente dei carburanti. Il prezzo medio della benzina in città salito a 2,1 euro al litro. Il gasolio arrivato a 2,20, va peggio sulle autostrade, dove la verde e il diesel sono arrivati rispettivamente a 2,19 e 2,28 euro. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre. Al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. Sport Serie A, dopo il pari tra Genoa e Frosinone, tra Lazio e Milan, il successo esterno del Cagliari con l'Atalanta, prosegue la quarta giornata alle 18 in copertina Napoli-Bologna. Stasera Sassuolo-Juventus, domani tocca alle reduci dalla Champions come Parma-Torino-Roma, Inter-Udinese. Tennis stasera, la finale maschile degli US Open, Zverev, Shelton, ieri trionfo tra le donne di Elena Rybakina contro l'ex regina Sabalenka. È tutto, a più tardi.
6: Dance. The end.
7: Dance anni 90.

Music. Dance 2000. I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E siamo pronti, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni che oggi ci riporta alla fine degli anni 70, esattamente al 1977, con una musa, un personaggio famosissimo in quel periodo ed è Amanda Lear. Molti di voi ricorderanno la canzone che stiamo per sentire, che è Queen of Chinatown. È stata proposta in varie versioni dal suo primo album I Am a Photograph. C'è anche una versione in italiano, ma sentiremo l'originale che recentemente è stato ripreso anche da Harrison Herr, parte della canzone, il ritornello, il tema della canzone che sentiremo, Queen of Chinatown remix, ma prima Amanda Lear con la versione originale.
0: Contaminazioni.

0: uscito nel febbraio del 2001, prodotto da Puffs & Scar, questo singolo ottenne un notevole successo nell'estate di quel lontano 2001, anche grazie alla partecipazione al Festival Bar.
1: Con Get It On, Puffs & Scar!
0: La canzone contiene un sample di Broken Land del gruppo pop irlandese The Adventures. Senti un po' qui.

Proprio da qui Pabst & Skar presero spunto per la loro Get It On e allora pillole di storia. One Dance.

0: Again.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, live in Bucarest 1994, Cappella, You Got to Let the Music.

0: stato Cappella, You Got to Let the Music Live in Bucarest. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: stanno per arrivare un sacco di novità. Dal 21 di settembre, il nuovo palinsesto di One Dance.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Ti fanno ritornare bambino. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, su And Dance c'è un nuovo appuntamento con la Memory Chart e oggi la nostra macchina del tempo ci farà tornare all'estate del 2009, quando ballavamo queste 5 canzoni. La prima che ci segnala

Coco Jones con la sua And I Try, tra le più forti nell'estate del 2009, canzone che ho ballato con voi qui su Andes, dove tutti i giorni trovate la Memory Chart. Tra le più forti nella calda estate del 2009 c'era anche questa di Pitbull, I Know You Want Me.

po' come il prezzemolo, Pitbull. Ha collaborato con chiunque e l'abbiamo appena ascoltato qui su Andes con I Know You Want Me, tra le più forti dell'estate del 2009. Signore e signori, tocca a lui, il re di

Salvo Ricciard, che grazie alla sua macchina del tempo è tornata all'estate 2009. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque nel mondo. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte come sempre dal nostro super DJ Edo Colavini e presentate da Dino Brown. C'è l'ultimo singolo di Joel Corey, bellissimo, si chiama Whisper.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1984 ritroveremo Nick Kershaw con Wouldn't It Be Good. Il brano ebbe successo in tutto il mondo.
0: One

0: Abbiamo ascoltato Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10:58.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Nel sabato della quarta di Serie A, con una doppia rimonta il Milan strappa un 2-2 alla Lazio, Cagliari Corsaro 2-1 a Bergamo con l'Atalanta, a Marassi 1-1 tra Genoa e Frosinone, oggi Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus. Formula 1 a Madrid per il Gran Premio di Spagna, in pole Norris su McLaren davanti al leader iridato Antonelli su Mercedes.
5: È una pista dove sarà molto difficile sorpassare, soprattutto quando, sai, i gap sono così vicini, il degrado è sembrato molto elevato in prova libera, però dai, speriamo di fare una buona partenza e magari di guadagnare la posizione, e se si riesce comunque ad andare davanti è un'altra gara.
4: Quarta e quinta alle Ferrari di Hamilton e Leclerc, semaforo verde alle 15, appuntamento alle 14 per il via alla MotoGP nel Gran Premio di San Marino, in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Tennis, gli US Open hanno la loro nuova regina e Yelena Rybakina vittoriosa 6-4, 5-7, 6-2 nella finale contro Arina Sabalenka. Stasera finale maschile Zverev Shelton. Ed è tutto da Gerardo Di Vivo.
1: One Dance.
6: The end.
0: House Music.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti al classico spazio dedicato alle contaminazioni, rivoluzioni della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1999 con una canzone degli stilosissimi Cassius. È un duo francese che aveva realizzato delle canzoni davvero molto eleganti come questa 99 che apre l'appuntamento di oggi, poi una nuova versione, una rivisitazione delle canzoni dei Cassius da parte di Wust, Sometimes It's Earth su etichetta Spinning Records, quindi una garanzia per tutti gli amanti della musica house elegante, che apre l'appuntamento di oggi con l'originale dei Cassius.
0: Contaminazioni.

Sometimes It Hurts dei Wust va a chiudere lo spazio di oggi aperto dalla versione originale dei Cassius 99 dal 1999. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Day.

uscito nel 1994 uno dei dischi di maggior successo dei Zoo Unlimited, che tra l'altro è anche il nome del loro terzo album, pubblicato il 6 giugno del 1994 dall'etichetta discografica Zix. L'album è stato prodotto da Jean-Paul Decossé e Phil Wild e ha riscosso un grandissimo successo in tutto il mondo, in modo particolare in Inghilterra, Paesi Bassi e Svezia. Questo pezzo, The Real Thing, è ispirato al tema musicale Toccata e Fuga in Re minore di Bach. Senti un po'.

0: non ci sono dubbi, arrivava proprio da qui. The Real Thing è stata una grande pillola di storia qui su One Dance.
1: Sei su One Dance.
2: Dancing and prancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying, choosing.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Top of the Pops del 2002, Milky, Just the Way You Are.
2: But don't worry, because we have our own little website shine for you tonight. Make some noise for Milky!

0: Abbiamo ascoltato Milky, Just the Way You Are, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000.
2: Te lo ricordi questo?

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: One Dance. Qui suona la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Amici e amiche di One Dance, allacciatevi bene le vostre scarpette da ballo, perché la nostra macchina del tempo

dalla Liguria i W, la loro Please Don't Go, appena sentita qui su One Dance, pezzo che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart con una nuova data immessa dalla nostra macchina del tempo. Siamo nell'estate del 1992 e in quel periodo ballavamo questa canzone firmata Snap, Rhythm is a Dancer.

direi che con questa potremmo anche chiudere il sipario, perché giustamente abbiamo suonato una delle più forti di quell'estate, l'estate del 92. Rhythm is a Dancer, firmata Snap, questa canzone che ci ha fatto alzare le mani al cielo. Beh, possiamo continuare, abbiamo ancora tempo, allora facciamolo.

My Body and My Soul, il progetto tedesco firmato Marvin Gardens, che entrò in classifica e ci restò per parecchio tempo durante l'estate del 1992. Siete su One Dance, come ogni giorno c'è la Memory Chart, e tra le più forti in quell'estate anche The Music Is Moving di Fargetta.

Un giovanissimo Mario Fargetta con la sua The Music Is Moving, tra le più forti dell'estate del 1992, estate caratterizzata soprattutto da un gruppo italianissimo nel nostro bel paese, composto ai tempi da Max Pezzali e Mauro Repetto, i mitici 883 con Hanno Ucciso.

L'uomo ragno, gli 883, Max Pezzali e Mauro Repetto a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1992 ed è stato bellissimo ricordarla. Torneremo con altre Memory Chart prestissimo su One Dance, ma ricordate di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ciao a tutti da Dino Brown su One Dance. Ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History. La domanda è sempre quella: quali saranno le hit del futuro? Sono tornati The Bausa dopo il grande successo di Magnetic. Questo è il loro ultimo singolo, si chiama Lose Myself.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, il funk e il soul delle Stargard che nel 1979 portarono a successo questa Wear It Out.
0: One Dance Classic.

0: Wear It Out Stargard qui su One Dance, al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 11:58.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Ilva, alta tensione tra circa 10.000 lavoratori dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'alto forno a Taranto. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani assemblee indette dai sindacati che martedì incontreranno il governo. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Sport alle 14, la gara della MotoGP del Gran Premio di San Marino in pole Bezzecchi. Alle 15 a Madrid, Formula 1 in Spagna. A Madrid, Ferrari quarta e quinta in griglia con Hamilton e Leclerc davanti a tutti Norris, poi il leader mondiale Antonelli.
7: Se vedo che posso guadagnare la posizione sarò aggressivo. Si vedrà tutto da come sarà il primo stacco e dopo, se non riuscirò a guadagnare la posizione, cercheremo di mettere pressione.
6: Calcio Serie A, tre incontri oggi della quarta giornata. Alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna, stasera Sassuolo Juventus. Domani le reduci dalla Champions, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. È tutto, buona domenica.
8: The end.
0: Dance anni 90.

0: Illuminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E ci siamo anche oggi, ciao a tutti da parte di Miki Boselli, benvenuti nello spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che oggi ci riporta agli anni 80 parlando della storia della musica e anche del cinema, perché è una colonna sonora quella che andremo ad ascoltare, ed è la colonna sonora del film Flashdance, What a Feeling di Irene Cara, musica composta da Giorgio Moroder e canzone che ha venduto la bellezza di 1 milione di copie e ha vinto per questo gli Academy Award e i Golden Globe. È rimasta per 6 settimane la numero 1 della classifica americana ed è una canzone che è stata remixata varie volte. Molto bella la versione del 2005 dei Global DJs. What a Feeling si chiama la loro versione, che sentiremo tra poco, ma subito l'originale di Irene Cara.
0: Contaminazioni

Feeling dei Global DJs dal 2005 va a chiudere lo spazio di oggi, questo trio austriaco che ci ha regalato delle belle canzoni in questo periodo dal 2004 in poi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. M&S featuring The Girl Next Door con Salsa Nuggets, If You Wanna, live da Dance Star Award.
2: It's M&S presents The Girl Next Door called
3: If You Wanna.

0: al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.
7: One Dance.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Two and Dance c'è la Memory Chart e questa volta vi accompagno nell'autunno del 1995 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi di passaggio tra l'estate e l'inverno. In discoteca ballavamo questa di Dana Dawson con il remix di Dancing Diva.

conosciuto ormai con il suo nome d'arte Get Far. Il progetto è quello di Rock & Kato, che ho ballato con voi qui su One Dance appena sentita. Alright, siete nella Memory Chart dell'autunno del 95 e in discoteca ballavamo anche questa canzone di Ronnie Money con la voce di Jeffrey J degli Eiffel 65. Don't

le più ballate nell'autunno del 1995, anche questa canzone intitolata Moving, che ho ballato con voi qui su One Dance. E adesso DJ Paul Elstak.

qui su Dance, siete nella Memory Chart e abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance che vi consentirà di ascoltarci ovunque nel mondo in HD. Da Stefano è tutto, un abbraccio. One Dance. One Dance. One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Lo diciamo sempre, sono le papabili hit del prossimo futuro, dei prossimi mesi. Oggi ci ascoltiamo l'ultimo

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. La famosa Italo Disco che negli anni 80 fece la storia vide come protagonisti anche i My Mind, progetto del produttore Mauro Malavasi. Fecero il giro delle classifiche con Hypnotic Tango del 1983.
0: One Dance Classic.

0: su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12:59.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Ilva, alta tensione tra circa 10.000 lavoratori dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'alto forno a Taranto. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani assemblee indette dai sindacati che martedì incontreranno il governo. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Sport alle 14, la gara della MotoGP del Gran Premio di San Marino in pole Bezzecchi. Alle 15 a Madrid, Formula 1 in Spagna. A Madrid, Ferrari quarta e quinta in griglia con Hamilton e Leclerc davanti a tutti Norris, poi il leader mondiale Antonelli.
5: Se vedo che posso guadagnare la posizione sarò aggressivo. Si vedrà tutto da come sarà il primo stacco e dopo, se non riuscirò a guadagnare la posizione, cercheremo di mettere pressione.
4: Calcio Serie A, tre incontri oggi della quarta giornata. Alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli-Bologna, stasera Sassuolo-Juventus. Domani le reduci dalla Champions, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. È tutto, buona domenica.
6: The end.
2: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti e benvenute su Undance, c'è la Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1994 con 5 pezzoni che fecero la storia di quell'autunno. Tra le più forti, Welcome to Tomorrow, Snap.

mie preferite in quel passaggio tra l'estate e l'inverno, autunno 94, anche Singo che ho ballato con voi qui su Undance, erano i Marvelous Melodicus. Tra le più forti anche

Love is in the answer. Systematic a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'autunno del 1994. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione. Ci ribecchiamo presto qui su One Dance. Da Stefano Federici, un abbraccio grande. Peace and love.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Bumblebee, Crime of Passion. Live dal Giro Festival del 2000.
2: Bumblebee, eccola qua di fianco a noi. Ciao.
3: Ciao Mauro, ciao a tutti.
2: Come stai?
3: Molto bene, grazie.
2: Sei un po' emozionata, mi dicevi che questa è la prima.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro spazio Disco Viaggio di oggi è un pezzo che, a dir la verità, uscì nel lontano 1993 e grazie a un remix di Gianni Parrini nel 96 diventò una super hit. Signore e signori, il Disco Viaggio di oggi è di Roland Brandt, si chiama Nuclear Sun.

0: versione remix di Gianni Parrini del 1996, Nuclear Sun. Il pezzo è quello di Roland Brandt, il nostro disco Viaggio, qui su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000. Te lo ricordi questo?

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: Sei su One Dance.

0: Reazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi torniamo al 2005, una canzone pazzesca, questa di Tiga, che si chiama You Gotta Want Me. Forse non tutti sanno che all'interno di questa canzone c'è una collaborazione di rilievo con Jack Shears degli Seasoned Sisters, canzone che è stata presa in mano dal gruppo italiano dei Medusa nel 2025. Hanno realizzato un remix pazzesco che sentiremo tra poco, ma subito l'originale di Tiga, You Gotta Want Me.
0: Contaminazioni.

God of Woman nella versione di Tiga insieme ai Medusa del 2025 va a chiudere lo spazio di oggi, anticipato dall'originale del 2005 di You God of Woman, appunto. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: PM.
1: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
2: Dance. Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Chissà se ci faranno ballare questa, vabbè, una grande artista che ha fatto la storia, uno degli ultimi singoli di Madonna, perché in realtà ne sono usciti tantissimi. Si chiama Danceteria o Danceteria, che dir si voglia. Appunto Madonna, il Future History.

0: Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, solo qui su One Dance, la migliore musica dance anni 70 e 80. Balliamo tutti insieme appassionatamente, ci divertiamo, riscopriamo i ricordi più belli legati a quei decenni con il meglio della musica da ballare anni 70 e 80. 1980, Dan Hartman con Relight My Fire, canzone che nel 1993 viene ripresa dai Take That.
0: One Dance Classic.

0: stato Dan Hartman, Relight My Fire qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 13 e 59 minuti.
3: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennett Club.
0: Che tu c'eri negli anni 90. Se anche tu hai vissuto i primi anni 2000. Se anche tu ti sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni. Sei uno dei nostri. Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Questa volta la nostra macchina del tempo ci riporta nell'autunno.

97 Chase con questo progetto intitolato Stay With Me, che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Tra le canzoni più belle di quell'autunno anche quella di Nailin & Cain, Beach Ball.

diretta, Secchiello, Pallone da Beach, è una radio ovviamente sintonizzata su Undance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Siamo nell'autunno del 97, tra le più forti c'era anche il progetto Nailing and Kane con Beach Ball, che abbiamo appena ascoltato qui su Undance. E adesso Dario G, Sunshine.

Quanti ricordi, signore e signori, che vengono dal passato, li ritroviamo ogni giorno con più appuntamenti su Andance griffati in Memory Chart. Questa volta siamo nell'autunno del 97, tra le più forti c'era anche il disco di Dario G, che abbiamo appena ascoltato qui su Andance, era Sunshine. E adesso Laguna, Spiller!

Tutti in Brasile, signore e signori, a fare festa con One Dance a cannone. Insieme a Laguna era Spiller from Rio, pezzo che va a chiudere il sipario a questo appuntamento griffato Memory Chart che va riportato per qualche minuto nell'autunno del 1997. Scaricate l'app di One Dance che vi consentirà con il collegamento internet di ascoltarci in HD ovunque nel mondo. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. One, one, one, one.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Chicane featuring Bryan Adams. Don't Give Up. Live dai Dance Star Award.
2: Welcome Chicane, I'm Bryan Adams.

con Don't Give Up qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta. One Dance. Be proud of what you are. But most of all, learn.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Vi portiamo a Berlino con il nostro Disco Viaggio, esattamente in quella che negli anni 90 era la festa più grande del mondo. Sto parlando della Love Parade. Questo è l'inno dell'edizione del 1997, prodotto dal suo organizzatore. Ci ascoltiamo Dr. Motte con Sunshine.

0: Dr. Motte, Westbam 1997, Sunshine, è stato il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
5: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Amici di One Dance, benvenuti allo spazio dedicato alle contaminazioni da parte di Miki Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi torniamo alla fine degli anni 90, esattamente al 1998, con una canzone che ha avuto un successo pazzesco, e stiamo parlando di Believe di Cher, una delle canzoni di maggior successo commerciale della storia della musica pop, e fu anche uno dei primi successi radiofonici in cui figura l'autotune, che tanto va anche nella nostra musica italiana recentemente, ma Cher è stata la prima, ha venduto veramente un sacco di copie con questa canzone, che ha ispirato poi nel tempo, esattamente nel 1999, Black & Jones, per realizzare la loro After Love. Ma subito Cher con Believe.
0: Contaminazioni

canzone siamo tornati alla fine del vecchio millennio 1999, After Love di Black & Jones, e prima Cher, che ha ispirato proprio la canzone che abbiamo appena sentito, era Believe, la canzone di Cher, nello spazio delle contaminazioni. Da Mickey

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Le migliori novità del momento selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown le abbiamo chiamate Future History, ovvero le papabili hit del futuro. Oggi c'è Alesso insieme a One Republic. Questa è Ignora.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, ritroveremo anche Mars con Pump Up the Volume, canzone importante per l'evoluzione di dance e house.
0: One Dance Classics.

0: Volume qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club.
5: Ti hanno fatto ballare!

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, mettetevi comodi perché la nostra macchina del tempo è pronta per riportarci nell'autunno del 1994 con 5

stato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno c'è la Memory Chart, più appuntamenti per farvi tornare all'indietro nel tempo. E oggi siamo nel 1994, nell'autunno di quell'anno, e tra le più forti

I Cappella, che riuscirono anche a salire sul palco del Festival Bar alcuni mesi prima dell'autunno del 1994, e intanto ce li siamo riascoltati qui su One Dance con Move It Up. Tra le più forti in quei mesi anche Real to Real con Can You Feel It? Can you feel-

questo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per poterci ascoltare ovunque ci sia una connessione in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, grazie per essere stati con noi. A prestissimo con una nuova Memory Chart. Hey!

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ascolteremo Funk Star Deluxe con Sun Is Shining, live dai Dance Star Awards.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta direttamente all'anno 2000. L'originale era di Chris Ria, On The Beach, ripreso da York e remixato da Mauro Picotto sotto lo pseudonimo CRV, e appunto York con On The Beach, il Disco Viaggio.

0: Beach, York, remixato da CRV, era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: stanno per arrivare un sacco di novità. Dal 21 di settembre, il nuovo palinsesto di One Dance.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: Dirty it up.

0: You dirty it up.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti su One Dance, ciao da parte di Miki Boselli. Questo è lo spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che parte dal 2003, oggi con una canzone pop degli Star Sailor che molti ricorderanno nella versione originale, che è Fall to the Floor. Attuale invece è il remix insieme a Doffenbeck, che hanno rifatto questa canzone tutta da ballare in questa versione che sentiremo dopo. Ma subito Star Sailor con Fall to the Floor.
0: Contaminazioni.

Offenbach erano gli Star Sailor, che abbiamo sentito anche con la versione originale di For the Floor del 2003. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. Radio One Dance, One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History. Una volta all'ora selezioniamo una novità e la sottoponiamo alla vostra attenzione. La domanda è sempre quella: diventerà una hit del futuro? E chi lo sa, il nostro super DJ Edo Colavini oggi ci fa ascoltare l'ultimo singolo di Jonas Blue, che

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo su One Dance con One Dance Classics, il nostro viaggio tra i ricordi, le emozioni, le canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Dal 1979 eravamo ancora in pieno fermento della disco music, le Sister Sledge con Lost in Music, uno dei più grandi successi del gruppo. Nel 1984 uscì una versione remix con ai cori Simon Le Bon ed Andy Taylor. Sister Sledge, Lost in Music.
0: One Dance Classic.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16.
2: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennet Club.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, bentornati nella Memory Chart di One Dance. Si torna nel passato della dance perché la nostra macchina del tempo ci ha appena comunicato la data autunno 1995 e i 5 pezzoni che stiamo per ballare in vostra compagnia. La prima delle 5 è Basic, il pezzo di Kike Boy e Demolition.

Demolition con la loro Basic hanno aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. E adesso Staying Alive in Trance. Get real with the fever on the dance floor.

tutti i ricordi, signore e signori, con le più forti dell'autunno del 1995. Era Sweetbox con Booyah, Here We Go, a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Se vi è piaciuta, tornerà prestissimo qui su Andes. Da

0: Again?
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1998 e la colonna sonora di Brave

0: I Sakin and Friends, questo è Protect Your Mind, il nostro grande disco viaggio qui su One Dance.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance. Suona la storia.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
13: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ed eccoci pronti anche oggi con lo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Oggi vi riporto negli anni 80 con la canzone di Van Halen Jump, che è uscita nel 1983 e ha lanciato l'album 1984. È la canzone più riconoscibile dei Van Halen. La canzone si distingue dallo stile originario dei Van Halen perché è guidata da questo orecchiabile riff di synth, anche se si caratterizza comunque per un pregevole assolo di chitarra che è stato definito da Eddie Van Halen come il migliore che abbia mai composto. Jump ci porta all'83, però sentiremo anche un remix del 2021 di Armin Van Buuren proprio di questa canzone, ma subito l'originale, Jump dei Van Halen.
0: Contaminazioni

La versione remix di Jump dei Van Halen a cura di Armin Van Buuren va a chiudere lo spazio di oggi, aperto dalla versione originale dell'83 dei Van Halen, appunto, di Jump. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
1: Eccoci qui pronti con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Oggi ci ascoltiamo il singolo di Imael Angel, si chiama I'm Alive.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con l'appuntamento One Dance Classics. Insieme a Laura facciamo un viaggio tra i ricordi e le emozioni con le canzoni che hanno fatto la storia della dance di quei mitici decenni. Dal 1979 The Buggles, Video Killed the Radio Star, in Italia risultò il singolo più venduto nel 1980, rimanendo nella top 10, pensate, per molte settimane. Video Killed the Radio Star, The Buggles.
0: One Dance Classic.

0: The Buggles, appena ascoltati con Video Killed the Radio Star qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 17.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club.

0: tutti, buona domenica 13 di settembre o buon lunedì 14, dipende da quando avete beccato la replica della storia della dance ogni giorno su One Dance. Vi ricordo, da lunedì 21 di settembre inizierà la nuova stagione e cambieremo anche orario, non più il pomeriggio dalle 5 alle 7 di sera, ma dalle 4 alle 6, quindi cominciatevelo a segnare e iniziamo belli allegri. Il primo è Scatman's World.
1: La

0: abbiamo mai dimenticato questo del grande John Paul Larkin, che arrivò subito dopo il suo più grande successo, che sostanzialmente si chiamava come lui, ovvero Scatman, e poi questa Scatman's World inserita in un sacco di film. Insomma, abbiamo già fatto sentire anche quando Massimo Boldi si buttava giù dalla discesa della morte con un bidet, se non sbaglio il film era Vacanze di Natale 95, vero? Ce l'abbiamo quella scena, Gianluca? Anzi no, guarda, non la mettiamo perché l'abbiamo già sentita veramente milioni di volte. Ecco, sento il campanello, ho un po' di paura. Chi è uno che canta Scatman? Sì, chi è?
1: Ma che...
0: Sì.
1: Io sono Palegna e mentre taglio casega io mi faccio una sega.
0: No. Gianluca, ma anche tu senti questi messaggi, dai.
2: Buongiorno.
0: Ma come si fa? Ma come il falegname?
2: Viva papero,
0: ecco, ce n'è un altro.
2: Viva papero,
0: ma quanti ce n'è?
2: Viva papero,
0: ma è possibile che non ce n'è uno normale?
2: Viva papero,
0: ma poi questo sta cantando l'altra di Scatman. Ma basta,
2: no.
0: No, ma il falegname mi ha capottato. E mendettaio sì, ma dobbiamo accogliere proprio tutti, cioè dobbiamo farli sentire tutti. Facciamo così, mettiamo un disco di quelli veloci, così anche loro perdono la voce, gli viene il fiatone, non cantano più. Captain Hollywood, Flying High.

passati, fai un po' di fatica, ci vuole il 118 qui, qualcuno chiami l'ambulanza per Jean-Luc che ha provato a ballare Flying High, grande disco di Captain Hollywood, era il 1995, lì a cavallo anzi tra il 94 e il 95, e in quell'anno c'erano dei dischi che andavano velocissimo. Ne mettiamo un altro, questo è meraviglioso, partecipò anche al Festival Bar, Scooter con Friends.

anche questo disco tachicardico degli Scooter, che andarono al Festival Bar. Trovate anche la clip su YouTube, basta digitare Scooter Festival Bar 1995. Si presentarono non solo con Friends ma anche con Move Your Ass e Hypa Hypa, i dischi che tra l'altro insomma poi li hanno resi famosi anche nel nostro paese. Mi ricordo che questo pezzo era contenuto nell'album And The Beat Goes On, dove a Move Your Ass, Hypa Hypa e Faster Hard Scooter c'era anche appunto Endless Summer, disco che in quell'anno venne anche remixato da Idatura. Te lo ricordi? Questa è una super chicca della storia della dance. Scuta! Si sente già il suono dei Datura.

Fere sono quelle di El Sueño, disco dei Datura del 94. I Datura mi hanno sempre affascinato perché poi in realtà hanno fatto dischi anche più tendenti verso il pop, tipo Voodoo Believe o The Sign, e anche con quelli sono riusciti a farci ballare. Ma agli inizi degli anni 90 andavano un pochettino più cattivi, un po' più imbastarditi.

quanto mi mettono gioia i dischi degli Scooter. Queste melodie che ti fanno prender bene. Super chicca della storia della dance, Datura, che remixarono appunto Endless Summer dall'album degli Scooter And The Beat Goes On. Ce li ascoltiamo, Ciro e Stefano. Un'estate più tardi, 1996, si sentiva ovunque arriva Mantra.

due DJ americani che hanno fatto la storia, Cleavis and Cole con A Deeper Love. Tanti pensano, sbagliando, che la voce di questo pezzo sia di Aretha Franklin. In realtà è cantato da Deborah Cooper, ma facciamo un po' di confusione perché la versione di Aretha Franklin esisteva, è uscita un anno dopo, nel 1992, e tutti l'abbiamo conosciuta grazie al film Sister Act 2 con Whoopi Goldberg, nel quale tra l'altro c'era anche Lauryn Hill, della quale parleremo tra poco. La versione di Aretha era questa qui.

Tra l'altro, se guardate il video ufficiale di A Deep Love di Aretha Franklin, ci sono proprio delle immagini del film Sister Act 2. Che bel film quello. È un cult per chi c'era negli anni 80 e 90. Un po' come Mamma ho perso l'aereo, no? Quei film lì che... basta solo sentire il titolo e ti torna il sorriso. Dice, ma sì, Sister Act, bello. Vi prometto che la sentiremo integralmente nella storia della dance, anche questa versione di Aretha Franklin. Protagonista di quel film è anche Lauryn Hill. Ce l'ascoltiamo perché è la protagonista del nostro spazio, non solo dance. Non solo dance.

7 luglio del 1998 come primo singolo estratto dal suo primissimo album in studio che ha venduto milionate di copie. L'album si chiama The Miseducation of Lauryn Hill. Questa è Dua Up That Thing, inserita nel nostro spazio non solo dance. Mi ricordo che veramente mi ha folgorato Lauryn Hill con quell'album. Tra l'altro ha vinto 4 premi agli MTV Video Music Awards del 1999, tra cui quello di video dell'anno, proprio grazie a questa Dua Up Good Thing, anzi no, Dua Up That Thing. Nell'ambito dei Grammy Awards 1999 invece questo brano ha trionfato nelle categorie miglior interpretazione vocale R&B femminile e miglior canzone R&B, quindi ci sta. Un applauso a Lauryn Hill. Adesso per gli amanti dell'R&B, del soul, andate a ripescare quell'album dove c'erano anche delle versioni, delle cover straordinarie. Ad esempio, insomma, mi viene in mente Can't Take My Eyes Off You, versione di Lauryn Hill, era

0: Io mi sono emozionato perché vi dico la verità, sì, è vero, mastico la dance da sempre, la propongo, la promuovo, però in realtà sono un amante della musica in generale, adoro il rock, adoro questo tipo di musica R&B soul che ha avuto un periodo di exploit che serviva proprio ad aprire le piste anche in discoteca. In questo caso, vabbè, chiaramente è una chicca un po' più lenta, ma stiamo parlando di storia della musica. Can't Take My Eyes Off You, conosciuta la versione di Gloria Gaynor, e ci sentiamo il remix di Alex Natale.
1: La storia della dance.

0: successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando La Storia della Dance.
1: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: One Dance. Qui suona la storia.
0: One Dance.

e Mark che formarono questo gruppo nel lontano oramai 1998. L'anno successivo, nel 99, pubblicarono la versione strumentale di questa Toccas Miracle, si chiamava solo Tocca a me. Pensate, arrivò al numero 11 della UK Single Chart, la famosa classifica inglese, e poi dopo ne crearono un mashup con il disco di Coco Chanel che si chiama I Need a Miracle, e nuovamente questo mashup arrivò in vetta alla classifica inglese e poi insomma è diventato famosissimo in tutto il mondo. Tra l'altro, raro caso di mashup ufficiale, perché di mashup ce n'erano negli anni 90, ma dare l'autorizzazione per un mashup è un po' un casino, perché ti devi mettere d'accordo con le diversi artisti. Ce ne sono tanti di famosi, quello di Alex Gaudino, Destination Calabria, mi viene in mente Molella con Nella Notte e Confusion, e poi ce n'era un altro che in realtà non è dance, ma insomma appartiene alla classica sfera dei mashup degli anni 90. Un pezzo, a dire la verità, è dance. Musti con Only 98 da una parte, dall'altra invece il rock dei Dandy Warhols. Questa è Only as Dandy.

una parte Musi con il suo brano più famoso 1998, dall'altra i Daddy Warhols dal 2000, e pensate che questo mashup venne fatto 6 anni dopo l'uscita di Ormi da, insomma, un DJ che dice: sai che quasi quasi le metto insieme, e sono state talmente bene insieme che poi la versione ufficiale, questo mashup, addirittura partecipò all'edizione del Festival Bar del 2005, se non sbaglio, mi correggi Gianluca? Anzi no, del 2006, grazie, bravo. I presentatori furono Ilari Blasi, Cristina Chiabotto e il Mago Forrest, e il vincitore di quell'edizione fu Ligabue con Happy Hour. Da quell'edizione lì ci ascoltiamo anche Ney James con la sua The Message.

uscito nel maggio del 2006, ha ricevuto il premio come miglior artista internazionale e rivelazione straniera al Festival Bar del 2006 e tra l'altro Nate James partecipò anche al Festival di Sanremo con un duetto insieme a Paolo Meneguzzi. Questa è la versione remix di The Message appena ascoltata qui nella storia del

0: grande pezzo di Junior Jack che io amo alla follia, si chiama Stupidisco Dare Me, perché ha anche il titolo del pezzo originale delle Pointer Sisters. E poi lui è mezzo italiano, ne abbiamo già parlato un sacco di volte, di Vito Lucente.
1: Carmine.
0: Grande Vito.
2: Carmine.
0: No, non è Carmine, non cominciamo, è Vito, Gianluca.
3: Raffaele.
0: Ma non è Raffaele.
3: Raffaele.
0: Gianluca. Vito Lucente, hai Vito?
3: Salvatore.
0: Ma non è
3: Salvatore.
0: Non è Salvatore.
3: Esci dall'acqua.
0: Ma che
3: la? Mi viene a mangiare a casa, perché io un cancio su quel tavolo, quindi te la puoi fare a piedi.
0: Ah, Salvatore, te la puoi fare a piedi. Junior Jack, pensate, il primo pezzo si chiamava Cocco di Mamma, proprio in italiano, risale al 1991. Te ne faccio sentire un pezzo.
4: Balla.
0: Balla.
4: 1, 2, 3, 4. A cocco di mamma. A cocco di mamma. A cocco di mamma.
0: Stranissimo.
4: Balla. A cocco di mamma.
0: Cocco di mamma.
4: A cocco di mamma.
0: Cioè, pensate voi, è lo stesso che ha fatto il disco che avete appena sentito, eh?
5: Non c'è problema per farlo. Possiamo metterlo nel mix. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4.
0: E poi partiva sta base. Parole buttate a caso lì, primissimo pezzo di Junior Jack. Riprendeva un po' i Technotronic, no? Pump Up the Jam, si sente che era l'inizio degli anni 90.
6: A noi piace di cantare questa storia qua.
0: Ecco, cercatelo perché il nostro va in distorsione, probabilmente Gianluca ha fatto qualche casino, però Cocco di Mamma, Junior Jack su YouTube, sempre made in Italy adesso, con i Double D.

tutta la Franciacorta a nostra disposizione per questa bellissima Found Love che arrivò al numero uno della classifica americana agli inizi degli anni 90, tutto made in Italy, signore e signori. Davide Domenella e Danny Losito direttamente dalle Marche, che appunto hanno tirato fuori questo capolavoro nel lontano 1990. Un altro pezzo arrivato in top 10 nella classifica americana, pensate che addirittura andò meglio in America che in Italia, è di Milky, si chiama Just The Way You Are.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 17:59.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club.
1: La storia della dance.

Gigi D'Agostino insieme a Molella con questa bellissima Soleado, riprende un pezzo di Daniel Santa Cruz Ensemble, non so perché lo pronuncio in francese, che si chiama appunto Soleado.

0: naturale.
1: No, ci siamo sentiti ieri sera. Oh, domani facciamo sentire sta cosa della Robiola Osella. Perché effettivamente Soleado sembra. Magari quella della, quelli della Robiola Osella hanno preso spunto da Soleado. E chi lo sa?
2: La storia.

0: Data Rockers insieme a Marco con questa stupenda Because I Love You cover abbastanza tamara del classico di Stevie B uscito nel 1990, arrivato nella chart americana. Questa in realtà appunto è la versione dei Digital Rockers. Dalla seconda metà del 2002 venne inserita nella compilation Hit Mania Dance 2003. Da quella compilation ci ascoltiamo un'altra cover famosa di un disco stupendo di Bryan Adams. Arriva DJ Sammy con Heaven.
1: La storia della dance.

Stati Uniti, la famosa Billboard, la classifica americana che oggi abbiamo già nominato un sacco di volte. Ricordiamo però che l'originale è stata pubblicata nel 1984, quarto album di Bryan Adams, si chiama Reckless, e questo è stato il terzo singolo estratto, uno di quei pezzi degli anni 80 che ha segnato la storia della musica di sempre. Tra l'altro Bryan Adams prestò anche la voce al progetto Trance, Chicane, ci ascoltiamo.

2000 e ha raggiunto la vetta dei singoli in Inghilterra anche grazie a un featuring importantissimo, quello di Bryan Adams, grande il DJ Chican, un inglese che ci ha donato delle soddisfazioni immense con la sua musica che fondeva la dance e la trance, e tra l'altro anche adesso è ripresa, insomma, da tanti DJ che stanno ripescando queste sonorità meravigliose. Bryan Adams, il protagonista di questa parte di storia della dance, le chitarre del suo famoso pezzo Run to You vennero campionate dagli Usura, e allora ce li ascoltiamo.

0: subito dopo Infinity, la loro proficua collaborazione con i Datura, questa The Spaceman. Siamo nel 1995, Usura però diventati famosi nel 1992 grazie a Open Your Mind, e poi hanno cominciato a fare dei remix molto importanti. Probabilmente uno che ricordano tutti è quello di Delusa di Vasco Rossi, che abbiamo ascoltato poche settimane fa, ma gli Usura remixarono anche gli 883. Ce li ascoltiamo nel nostro spazio Chicca of the Day.
1: La storia della dance. Chicca of the Day.

Famosissimo North Sud-Ovest Sense, questo è un singolo minore, diciamo così, degli 883, Non ci spezziamo, il remix era degli Usura. Abbiamo già parlato un sacco di volte dell'album Remix 94, nel quale insomma gli 883 pensarono di ingaggiare i DJ più famosi degli anni 90, insomma, per fargli remixare tutte le tracce non solo di North Sud-Ovest Sense, ma anche di Hanno ucciso l'uomo ragno. Tra l'altro, disco più famoso di quelle Remix 94 rimane la versione di Nella notte di Molella, che poi lo sapete era un mashup con la sua Confusion, e allora lo abbiamo nominato. Arriva il Molly con Change.

0: provoca effetti collaterali gravi. Da un giorno all'altro potresti ritrovarti a mandare messaggi vocali senza senso come questo.
1: Sabato sera discoteca, martedì sera discoteca, lunedì sera, martedì sera discoteca. Mari, domani sono pieno, domani ti gioco, mi fa incazzare. Domani ti pago un bel dolce e un bel caffè. E poi ti posti i fiori, Mari.
0: Per il tuo bene, ascoltaci con cautela.
2: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: One Dance. Qui suona la storia.
8: Sei su One Dance.

i suoni 2000, ed è giusto anche ogni tanto nominare gli artisti, i produttori, gli arrangiatori, i musicisti che c'erano dietro i progetti Dance 90-2000, in modo particolare quelli made in Italy, perdonate. Tra l'altro devo anche ricordarvi che Luca Contini era dietro il progetto B-Charm, quelli di Wake Me Up.

pezzo dei Fur Factory, Luca Contini aveva prodotto anche questo pezzo insieme a tanti altri producer. E adesso arriva un disco che amo,

amo questo pezzo dei 50-50, si chiama Tonight I'm Dreaming. Qui mi sciolgo, ci sono quei dischi che, tra l'altro, io, come ho già detto più di una volta da ragazzino, provavo a fare quel suono gutturale, quel e parlavo l'altro giorno con il DJ Ross e mi diceva: sai che anch'io quando è uscita Tonight I'm Dreaming facevo quella roba lì. Ma pensa tu, ogni tanto poi dici che i DJ sono mezzi fusi. No, togliamo il mezzi. Signore e signori, un altro pezzo che era contenuto in una famosissima Hitmania Dance, dove tra l'altro c'era anche questa Tonight I'm Dreaming, è una chicca. Flashback, questa è Start the Move. Start.

Start the Move, e lo avevamo capito dato che ripete solo quello per l'intera durata del pezzo, il progetto Flashback dietro al quale si celava uno dei più grandi DJ che abbiamo in Italia, grandissimo produttore Graziano Fanelli, che in realtà non tutti sanno ha prodotto un sacco di chicche. C'era lui dietro BB

lo sapevi, Gianluca? Scusa, fai sto lavoro da 30 anni, non lo sapevi? Graziano Fanelli ha prodotto anche Estrella con la Playa del Sol. C'è uno zampino di Graziano in questo pezzo qui. Eh sì, anche lui faceva parte del progetto Lady Violet. Adesso non so se già da Inside to Outside o da dopo, ma soprattutto Graziano Fanelli faceva parte del progetto Underfish. Eh sì. Mamma che chicca che hai tirato fuori, Jean-Luc. Carico o Infinity 2.0, che dir si voglia. Questa è da ascoltare integralmente nella storia della dance. A proposito di Underfish, arriva Guai.

per gli Eiffel, che non solo insomma fecero uscire Blue, Move Your Body e Too Much of Heaven, ma erano anche protagonisti di un sacco di remix, e uno dei più importanti è indubbiamente questo di Andreas Johnson.

Andreas Johnson con questa bellissima Glorious, il remix degli Eiffel 65. A proposito di remix importanti, l'ultimo di oggi è di Alex Britti, Solo una volta o tutta la vita.

0: un grandissimo abbraccio da Dino Brown e Gianluca Duvalle. Ciao a tutti.
1: La storia della dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 19.
2: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti.
4: Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club.
0: Ti hanno fatto scatenare! Fatto divertire. Ti hanno fatto urlare.

Mauro Pilato, Max Monti e i loro bimbi, tanti bimbi nel progetto Gam Gam appena sentito qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart, programma che vi riporta all'indietro nel tempo. Siamo nell'autunno del 1994 e tra le più forti c'era anche il progetto Century.

Il famoso punto di non ritorno. Quando sbagli non puoi più tornare all'indietro. Il progetto Century ci ha fatto ritornare all'indietro nel tempo con la Memory Chart. Grazie alla nostra macchina del tempo siamo ritornati all'autunno del 1994. E tra le più forti c'era anche Shoreditch Men. Loro sono i 20 Fingers.

It's Rain Day, ISMC va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'autunno del 1994 e se vi è piaciuto su One Dance tornerà prestissimo con altre canzoni che arrivano direttamente dal passato. Grazie per

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio qui su One Dance. Oggi ritorniamo indietro al 1997. Il protagonista è un DJ turco naturalizzato tedesco. Sto parlando del DJ Quicksilver. Questa appunto uscì nel 97. Bellissima di nome e di fatto. Il nostro disco viaggio.

0: DJ Quicksilver con Bellissima, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti nello spazio delle contaminazioni su One Dance, l'evoluzione della musica nel tempo insieme a Miki Boselli, insieme alla musica che ha fatto la storia. Qua siamo addirittura al 1971 con questo cantante olandese che si chiamava Tony Ronald e che aveva realizzato un tormentone all'epoca che è Help, e tra l'altro la prima strofa della canzone Help è stata ripresa nel 1995 da DJ Cerla e Morato per realizzare Wonder, una delle hit più ballate in quel periodo in cui le BPM erano particolarmente sostenute.

piacere riascoltare questa canzone Wonder di DJ Cerla e Morato. Va a chiudere lo spazio di oggi aperto dalla canzone del 1971 di Tony Ronald che si chiama Help, che ha ispirato appunto il progetto che abbiamo appena sentito. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui con i nostri Future History, le papabili hit del futuro. La domanda è sempre quella: le balleremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni? E chi lo sa, è tornato Gordo insieme a Who Made Who. Questa si chiama Energy.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance degli anni 70 e 80 solo su One Dance. Ben ritrovati da Laura, facciamo un viaggio meraviglioso tra le emozioni più forti, i pezzi più ballati di quei decenni, solo qui su One Dance. Dagli anni 80 a 1988, Africa Bambaataa con UB40 Reckless, un vero e proprio tormentone, anche se all'epoca non esisteva ancora la definizione tormentone, però si ballava ovunque questa Reckless.
0: One Dance Classic.
2: Recklessly, you lost that love baby. Recklessly, you lost that love.

0: Siamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 19:58.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club.
1: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro disco Viaggio qui su Van Dance vi riporto al 1996. Stefano Secchi decise di mettere insieme due dischi straordinari, Children di Robert Miles e la voce di un pezzo francese degli anni 80 di Desireless. Nacque Children Voyage, uno dei più importanti

0: Stefano Secchi e Oscar con questa bellissima Children Voyage. Era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume. Sei su One Dance.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: fammi morire.
1: One dance.
2: Dance.
3: Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21.
2: Ti hanno fatto ballare come non mai.
3: The summer is crazy. Ah, la la la la.
2: Ti hanno fatto entusiasmare.
4: What is love?
2: Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance ti facciamo ascoltare i dischi Dream, Techno, Trance e Progressive che hanno fatto la storia della musica in tutti i club del mondo. Un grande DJ italiano, piemontese, Mauro Picotto. Questa arriva dal 2000, Proximus, Medley with Ademus.

la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: stanno per arrivare un sacco di novità. Dal 21 di settembre, il nuovo palinsesto di One Dance.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto al 1997 con un pezzo prodotto da JD, lo stesso che fece uscire nel 1992 uno dei più grandi successi degli anni 90. Sto parlando di Plastic Dreams. Questo è diventato un anthem della musica club dal 1997, come ho detto poc'anzi, The Sun Club con Fiesta.

0: un grandissimo pezzo che si chiama Fiesta. Erano i Sun Club, il disco viaggio su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: signori, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.

dalle cassettine al digitale. Il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Ti hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia. Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.

0: song.
1: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo indietro al 1997 nel nostro spazio Disco Viaggio. Lui è un DJ molto famoso che si chiama Mike van der Wieven, olandese, lo conosciamo come Selvin Rotain. In realtà DJ diventato famoso nell'ambito della house music. Nel 1995 fece uscire una sua super hit che si chiamava I Believe. Questa invece la sua virata verso la musica progressive dal 97. Bienvenue.

0: altro viaggione firmato Selvin Bertain. Questo è Bienvenue, era appunto il disco viaggio qui su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Ten Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance. One Dance. One.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1996 negli studi storici della Media Records, capitanati da Gianfranco Bortolotti, dove c'era anche Mario Più, che appunto in quell'anno fece uscire questa perla che si chiama Mass Experience.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi tocca a un grande DJ italiano, ovvero Gianni Parrini, che fece una cover di un pezzo di Anne Clark, Poem Without Word, 1987. Questa è la versione di Gianni dal suo album I Love the Dream Project, Poem Without Word, 1996, il disco Viaggio.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Ti hanno fatto vivere delle estate infinite.
3: Think about
2: hanno toccato il cuore e fatto emozionare.